0: Ave Maria。
1: 晚上的11:54，我们今天的星光漫游吧就告一段落了。感谢各位的守候收听，祝大家周末愉快吧。这场最后，周杰伦《以父之名》，晚安，做个好梦。
0: Grazie, chiedo a te, divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia.